est quani sterius ida permanente in amaritudine loc permanente ad tutte materia cini senape in similis in folio et tecno de tempi continenti proprium vidus sapienti supra metropolis et fundamenti tutus